Jueves de tertulia. Sábados de Smith. Flecha en lenguaje. Amo puto de rachona de cuesta complicidad. Per quanto tempo dovrò ancora riprodursi? Perché molti sono le chiamate, i popoli eletti, il numero di nascite sempre variabile. Secondo che consente laggiù, la vita più o meno dura o agevole, triste o feroce. Si riserva qui un nuovo flusso di soffio in attesa.

Allora. Allora. Quale disordine conosce la stanza? A che cosa pensa il creatore?

che mentre di secolo in secolo si ritrae il giorno del giudizio, le più antiche attendono le più recenti e, mescolandosi per affinità, si accordano per cancellare le une nelle altre, ciascuna la propria responsabilità. È così in due, in tre, scambievolmente complicata, fingendo un tutto indissolubile, vanno e vengono. La nostra fortezza a sfidare la nostra scrutante ragione. Che strazi quando risusciteranno, ammesso che ciascuna di esse debba mai ritrovare la propria polvere. Personale laggiù, di cui sarà responsabile qui. Come se adoperiamo in vano a farlo capire loro durante il periodo in cui ci incombe la guardia. Un ciclo di eventi si è compiuto. È giunto il momento di avvisare. Il numero degli eletti è chiuso. Da allora il genere umano ha cambiato sostanza. Questa non è più dannabile di quanto sia santificata. Gloria in excelsis, Baphometto!